il re io scelgo. Amical, sorrendo spettro, chi pel crine, ahimè, m'afferra, chi mi stringe.